negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

0: Della casa, ne parliamo con Damiano Valgolio, eletto a Berlino per la Linke con oltre il 40% dei voti. Questa è una nuova puntata di Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'emittente pubblica tedesca ARD. Io sono Cristina Giordano. E Berlino quindi si prepara ad avviare quelli che in gergo vengono chiamati colloqui esplorativi, cioè il primo passo verso possibili trattative di governo. Colloqui che si apriranno tra Linke, che ha in tasca oltre il 25% dei voti, SPD e Verdi. Anche se dai Grünen sono arrivati i primi paletti. La leader Franziska Brandner ha dichiarato che la Linke non dovrebbe avere la responsabilità dei ministeri dell'interno e della giustizia. Ma non c'è solo Berlino. Sullo sfondo ci sono anche le elezioni in Mecklenburgo, dove nel castello di Schwerin, sede del Parlamento regionale, come prima forza politica è entrata l'ultradestra di AfD. Ma potrebbe non farcela e allora la SPD potrebbe continuare a governare il Land con l'appoggio proprio della Linke. Insomma, la domanda che tutti si fanno ora è: la Linke riuscirà a governare a Berlino o a formare una coalizione di governo nel Mecklenburgo? Giro la domanda a Enzo Savignano qui in studio con me.
1: Allora, in base ai risultati elettorali e i numeri, la Linke potrebbe formare una coalizione di governo sia nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore sia nella capitale di Berlino. Nel Landtag, il Parlamento regionale di Schwerin, un governo tra socialdemocratici, verdi e Linke potrebbe contare su 39 seggi, 3 in più della maggioranza assoluta. Ricordiamo che la destra ultranazionalista di AfD ha 34 seggi. Il partito nettamente di maggioranza in un'eventuale coalizione rosso-rosso-verde sarebbe la SPD di Manuela Schwesig, che indicherebbe praticamente su tutti i temi la linea politica da seguire. A Berlino invece la Linke, che per la prima volta ha vinto un'elezione in un Land, ottenendo, ricordiamo, un sorprendente 25,7%, potrebbe formare una coalizione di governo sempre con verdi e socialdemocratici, contando su ben 102 seggi, ampiamente sopra la maggioranza assoluta del Senato, il Parlamento della città-stato Berlino.
0: Ma il partito guidato nella capitale dalla turco-tedesca Elif Eralp a Berlino negli ultimi giorni è stato tra l'altro accusato di antisemitismo. Di che accuse parliamo?
1: Secondo alcuni rappresentanti politici, in particolare dell'Unione CDU-CSU, e secondo Josef Schuster, presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania, nella Linke il problema antisemitismo sarebbe un problema concreto. Ad avvalorare questa tesi il fatto che, per esempio, 2 anni fa alcuni esponenti del partito della capitale tedesca hanno lasciato la Linke dopo la mancata approvazione di una mozione proprio contro l'antisemitismo. Un mese fa, durante un evento della campagna elettorale, un rapper ha incitato alla violenza contro l'esercito israeliano. I potenziali partner di governo della Linke a Berlino, SPD e Verdi, chiedono a questo punto passi concreti e inequivocabili contro l'antisemitismo a Elif Eralp e al suo partito.
0: Insomma, il clima è caldo, ma oltre a questi due episodi c'è poi la questione legata ai presunti rapporti con personaggi discutibili e un clan. Di che cosa si tratta, Enzo?
1: Allora, secondo alcuni media, alla festa elettorale organizzata dalla sezione del quartiere berlinese Neukölln del partito, tra i presenti figurava anche un attivista ritenuto vicino al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, organizzazione classificata dall'Unione Europea come gruppo terroristico. Inoltre, il deputato di Linke al Bundestag, Ferhat Kocak, è finito sotto pressione per aver intrattenuto contatti via chat con un esponente del clan malavitoso Remmo. La stessa leader della Linke berlinese Eralp ha preso le distanze da questi episodi. Inoltre, Eralp e la leader federale del partito Ines Schwertner hanno più volte ribadito il loro impegno a tutela della comunità ebraica a Berlino e in Germania. Ferhat Kocak successivamente si è autosospeso da deputato della Linke al Bundestag.
0: Ecco, e tra l'altro, nonostante nonostante le dichiarazioni di Eralp, in ogni caso le polemiche non si sono placate, anzi.
1: Sì, infatti, pochi giorni dopo il risultato elettorale di Berlino, la ministra federale dell'istruzione Karin Prien ha avvertito delle conseguenze per la sicurezza dei cittadini ebrei qualora la candidata di punta della Linke a Eralp dovesse diventare sindaca della capitale. Inoltre, durante la trasmissione ZDF, Maybrit

0: Tillna, caratterizzata da un acceso scambio di battute tra il ministro federale degli interni Alexander Dobrindt e la capogruppo della Linke al Bundestag Reichenek, lo stesso Alexander Dobrindt ha detto che Elif Ferhalp è antisemita. Dopo questo episodio, il ministro degli interni federale è stato querelato dalla Linke di Berlino per diffamazione. Nel mirino degli avvocati della Linke è finita anche la ministra federale dell'economia Caterina Reiche, che attraverso il canale ufficiale del ministero avrebbe fatto propaganda contro la Linke usando il denaro dei contribuenti, sostengono i legali del partito della sinistra antagonista. Reiche, senza far riferimento esplicito alla Linke in un video, ha sottolineato che un partito a Berlino manifestatamente antisemita vuole introdurre nel suo programma le espropriazioni di immobili.
1: E tra l'altro la questione degli espropri è stato uno dei temi più importanti della campagna elettorale portata avanti dalla Linke e da Elif Ferhalp.
0: Sì, la Linke intende affrontare il problema abitativo a Berlino ricorrendo a una misura mai adottata prima, l'espropriazione o socializzazione delle grandi società immobiliari private. Il provvedimento riguarderebbe il patrimonio immobiliare delle grandi società private che possiedono più di 3.000 unità abitative a Berlino. Parliamo di circa 240.000 appartamenti.
1: Tu hai parlato di espropriazione e poi di socializzazione, ma che differenza c'è?
0: Allora, i termini espropriazione e socializzazione vengono spesso usati come sinonimi anche dai sostenitori dell'iniziativa. Tuttavia, nella Costituzione tedesca, espropriazione e socializzazione fanno riferimento a due articoli differenti della legge fondamentale dello Stato federale. L'espropriazione, ai sensi dell'articolo 14, comporta la privazione di specifici diritti di proprietà per realizzare opere destinate al bene della collettività, come ad esempio terreni necessari per un'autostrada o un argine. Se i proprietari dei terreni rifiutano di vendere, in determinati casi possono subire appunto l'espropriazione. A tal fine esistono procedure giuridiche consolidate che prevedono il pagamento di un indennizzo ai proprietari espropriati. Solo nel settore della costruzione stradale si contano ogni anno in Germania centinaia di procedure di espropriazione. La socializzazione, invece, ai sensi dell'articolo 15 della legge fondamentale, mira a trasferire terreni, risorse naturali e mezzi di produzione alla proprietà collettiva. Tuttavia, l'articolo 15 non è mai stato applicato in Germania. Si tratta dunque di un terreno giuridico del tutto inesplorato.
1: E dopo questo recap politico con Enzo Savegnano cerchiamo di capire meglio le ragioni del successo della Linke a Berlino. Cosa racconta davvero questo risultato elettorale? Ne parliamo con Damiano Valgoglio, che nella sua circoscrizione ha ottenuto quasi il 40% dei voti, arrivando primo. Ma guardiamo anche alle polemiche che in questi giorni affollano le prime pagine dei giornali, a partire dal dibattito sul presunto antisemitismo, come abbiamo sentito. Sulla questione è intervenuto anche il ministro della Cultura, Wolfram Weimar, che in vista di una possibile guida della Linke ha messo in discussione i finanziamenti alla cultura a Berlino. 150 scrittori e intellettuali di origine ebraica, tra cui Deborah Feldman, autrice tra l'altro del libro autobiografico che ha ispirato la famosa serie Unorthodox, hanno quindi sottoscritto una lettera aperta in difesa del partito radicale di sinistra, definendo le accuse di antisemitismo nei suoi confronti ciniche, infondate e strumentali. C'è però una parte della comunità ebraica berlinese che sostiene invece un'altra posizione e dice: il problema non è solo quello dei singoli esponenti, ma quello della cultura politica di alcune correnti della Linke. In che modo allora la Linke dovrebbe isolare queste correnti? L'ho chiesto a Damiano Valgoglio.
2: Io non vedo nessuna corrente vicina all'antisemitismo all'interno del nostro partito. C'è una nettissima critica, ovviamente opposizione al governo e alla politica dello Stato di Israele e ai atroci crimini di guerra che l'esercito israeliano sta compiendo. Su questo noi abbiamo una chiarissima posizione. Siamo l'unico partito in Germania che dice che non devono più essere esportate armi all'esercito israeliano per i crimini che compie, ma secondo me queste chiarissime posizioni non hanno nulla a che fare con antisemitismo. E io credo che non si deve bollare la critica necessaria e legittima alla politica israeliana come antisemitismo. E in più le accuse che vengono fatte ora al nostro partito non vengono dal mondo ebraico, ma più che altro da altri partiti, e hanno uno scopo evidentemente strumentale. Anzi, grande parte del mondo ebraico a Berlino, più di 150 esponenti di questo mondo, scrittori, intellettuali e altri rappresentanti, hanno preso nettissima posizione per noi.
1: Sì, hanno firmato una lettera aperta. Ha fatto parlare però anche la presenza di un membro della famiglia Remmo alla vostra festa elettorale, così come le conversazioni rese pubbliche tra un esponente del partito e un membro del clan. È sufficiente dire la festa era aperta a tutti, non potevamo controllare tutti i presenti, o secondo te si poteva fare di più, oppure ci sono stati degli errori da parte della Linke?
2: La festa era aperta a tutti, quindi se anche un noto membro di una struttura criminale organizzata arriva a partecipare alla festa, questo per sé non è un errore della Linke. Poi è stato subito chiesto di andarsene, perché quella situazione la Linke non ha sbagliato. C'è un esponente del partito che, secondo le informazioni che abbiamo finora, è stato in contatto, diciamo, con esponenti di questa struttura. Lui adesso si è ritirato, deve ancora essere chiarito.
1: Parli di Ferhat Kocak.
2: Sì, esatto. Adesso tocca a lui a spiegare, deve essere chiarissimo, che non può esserci nessun tipo di contatto amichevole tra un partito di sinistra e il mondo della criminalità organizzata.
1: Veniamo ai programmi. Uno dei grandi temi della campagna elettorale che vi ha portato a vincere a Berlino è stato il tema della casa, e avete proposto anche l'esproprio di grandi società immobiliari con più di 3.000 appartamenti. Ma quanto è concretamente realizzabile? E la domanda che tutti si pongono è: ci sono ostacoli legali?
2: Sì, l'espropriazione dei grandi fondi immobiliari di proprietà privata è un elemento chiave per noi per bloccare l'esplosione degli affitti, ma non è l'unico elemento. Noi proponiamo anche una legge che obbliga anche i fondi immobiliari privati di affittare una certa percentuale delle loro case a un affitto ridotto. Proponiamo un grandissimo programma edilizio di costruzione di nuove case pubbliche e proponiamo un ente nuovo che controlli che gli affitti non superino il limite legale, perché sappiamo che moltissimi affitti in Berlino ormai sono a un livello che è contro la legge, non è legale, però non manca lo Stato che applica la legge, costringe di abbassare gli affitti. C'è anche la proposta dell'espropriazione dei grandi fondi immobiliari. Questa è una cosa che è stata decisa nel referendum del 2021, dove la maggioranza dei berlinesi ha detto che sì, l'espropriazione va fatta, ed è una misura nell'articolo 15 della Costituzione tedesca, dove chiaramente c'è scritto che possono essere espropriati mezzi di produzione e anche grandi fondi immobiliari.
1: Accanto all'aspetto legale c'è poi l'aspetto finanziario. Qual è oggi la stima del costo complessivo di questa operazione e come dovrebbe essere finanziata?
2: C'è una bozza di legge preparata dall'iniziativa che ha promosso il referendum del 2021, che dimostra che è possibile espropriare e pagare il risarcimento ai ancora proprietari senza prendere soldi dal bilancio della città di Berlino. È possibile finanziarlo completamente con dei crediti, perché anche le società private che comprano o speculano con i fondi immobiliari non lo fanno con i soldi loro, ma lo fanno col credito.
1: Con le banche, diciamo.
2: E con le banche. Vonovia, Deutsche Wohnen, per esempio, che ha più di 100.000 case a Berlino, ha un debito di più di 60 miliardi con le banche. E quindi per espropriarli basterebbe prendere dei crediti molto sotto a questo livello, prendere questi crediti dalle banche e poi ripagarli con le entrate dagli affitti. E c'è una proposta di legge, una bozza già pronta che prevede questo. Quindi non è vero che sia molto complicato o impossibile tecnicamente o legalmente
1: realizzarlo. Nel programma, tra l'altro, avete scritto che si tratti di ponti, asili nido, ospedali, strutture sociali o scuole, Berlino ha urgente bisogno di investimenti. Però come riuscirete a realizzare tutto questo in una città che ha sulle spalle già un indebitamento mostruoso? Sarà complicato?
2: Sarà complicato. Noi proponiamo di tagliare i mezzi su altri campi, per esempio adesso la proposta di candidarsi alle Olimpiadi, che per fortuna è stato cancellato, e in più noi vogliamo aumentare le entrate delle tasse comunali che colpiscono soprattutto chi compra una casa, che fa speculazione, che possono essere aumentate. E noi proponiamo di aumentare quelle entrate lì e di mettere le priorità delle spese appunto sulle scuole, sui asili nidi, sulle strutture pubbliche, sui servizi pubblici, perché noi crediamo che quello è quello che è più importante e che deve essere finanziato meglio. In parte sarà possibile anche, o sarà inevitabile anche, fare questi investimenti anche con dei nuovi debiti. Questo è inevitabile, però se sono dei investimenti di cui la città usufruirà per 30 anni, 40 anni, 50 anni, è giusto anche pagarli con dei mezzi che poi vengono ripagati con quell'orizzonte temporale.
1: E questo era Damiano Valgoglio, eletto per la Linke a Berlino. La strada politica per governare il Land, nonostante questo storico risultato, tuttavia non sarà facile. Merz ha annunciato di voler proporre una legge per limitare gli espropri e quindi rassicurare gli investitori stranieri. E poi pochi giorni fa Markus Söder, governatore conservatore della Baviera, ha minacciato di rimettere in discussione l'accordo di finanziamento della capitale se dovesse appunto governare la Linke proprio a Berlino. Perché la capitale è tra i maggiori beneficiari del nuovo sistema di ripartizione finanziaria tra i Länder. Insomma, per la Linke comincia ora la parte più difficile, trasformare il consenso raccolto alle urne in una responsabilità di governo, facendo però i conti con ostacoli e opposizioni che arrivano da più fronti. Avete ascoltato una puntata di Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD, ideato, scritto e prodotto da un team di giornalisti italiani in Germania, su ARD Sounds e su tutte le piattaforme dove ascoltate solitamente i podcast. Io sono Cristina Giordano.
3: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea. Quanto è piccola sta cosa?

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.